e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostri lacci, un dei nemici

marito mio, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mio, i voti suoni furono ignora al comun per rivolgere.

non soffriran le femminili squadre, la gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarei. Perdona l'empia legge del mio dovere, non più s'adempia.